0: come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Nessuno. Ti ho sentito, sai Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, no, no, no. Fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io,
0: cioè
1: nel senso voglio dire che non sono io Alberto,
0: sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?